0: vita colo vitti ranta mahe atmo motu anahita pontu
1: pakwe kero kiyata kiritu
0: avita vai atahu aniki.